0: artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su George Michael.
2: Giorgos Kyriakos Panayiotou, vero nome di George Michael, nasce il 25 giugno del 1963 a North London, in Inghilterra, da una famiglia di origine greco-cipriota. A scuola conosce Andrew Ridgeley, con il quale il 24 marzo del 1982 fonda gli Wham. Le canzoni del duo piacciono subito ai discografici, ai quali il duo si propone, e nel giro di poche settimane, per l'esattezza il 28 maggio, viene pubblicato il singolo di debutto Wham Rap. L'accoglienza è buona, ma è solo con Young Guns, Go For It, che le vendite salgono alle stelle. Un successo bissato da Bad Boys, che George propone come manifesto della sua generazione, e Club Tropicana. Tutti singoli che portano in vetta alle classifiche il debut album Fantastic. Il successo degli Wham non basta al bel George, che nel luglio del 1984 pubblica il suo primo lavoro solista, Careless Whisper. Careless Whisper diventa uno dei brani più programmati dalle radio di tutto il mondo, e nel frattempo gli Wham sfornano singoli come Wake Me Up Before You Go Go.

A portare al successo mondiale George Michael saranno brani come Freedom e Everything She Wants, più Do They Know It's Christmas, che verrà incisa nel 1985 dalla All Star Band Aid per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Eritrea stremata dalla carestia. Per il giovane George, il 1985 è l'anno dei record, oltre che dell'uscita di Make It Big e del Live Aid. In pochi mesi gli UM ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nonostante il successo stratosferico degli UM, o forse proprio a causa di quello, George ed Andy meditano la fine del duo. Il 13 novembre 1985 gli UM, dopo l'uscita di The Age of Heaven, decidono di sciogliersi e il 28 giugno 1996 il concerto The Final al Wembley Stadium riunisce 72.000 persone distrutte dalla commozione che assistono all'ultimo capitolo.

Dopo The Final di Andrew Ridgeley si perdono le tracce. Molti anni più tardi inciderà un album, Son of Albert, che non lascerà tracce. George invece affina il suo stile e aggiunge elementi di black music alla sua musica electro easy. Il 19 aprile del 1986 viene pubblicato il suo secondo singolo, A Different Corner, disco che arriva al numero 1 della classifica dei singoli inglese e lo occupa a lungo. Nel 1987 George Michael registra il suo primo album solista, Fate, che venderà oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo. Il primo singolo estratto è il controverso I Want Your Sex. L'album Fate è un trionfo, ma George Michael non è soddisfatto. Così, nel 1990, mette in atto un cambiamento totale. Registra Listen Without Prejudice Volume 1. Il previsto volume 2 non sarà più pubblicato. Decide di non apparire in copertina, di non apparire in video e di non concedere interviste. Tale cambiamento è palpabile nel video di Praying for Time, dove vi è il solo testo della canzone su uno schermo nero, e di Freedom 19, video nel quale appaiono modelle come Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Nell'aprile del 1995, finalmente, dopo 6 anni di battaglia con la sua vecchia casa discografica, George Michael pubblica il suo atteso terzo album, Older, l'album più intenso mai ascoltato nel decennio e un successo che raggiunge il top delle classifiche di tutti.

La fine del 1997 vede ancora George Michael sul mercato discografico con il doppio album Older and Upper. Ristampa dei CD Older con l'aggiunta di un secondo CD, Upper, che contiene remix e B-sides e una traccia CD-ROM con il video di Jesus to a Child, Fast Love e Spinning the Wheel. Il vecchio millennio si chiude con una serie di raccolte, Ladies and Gentlemen 1 e 2 e Songs from the Last Century, una serie di cover che spaziano da My Baby Just Care for Me a Roxanne. Nuovi brani arrivano nel 2002, quando George Michael pubblica Freak e Shoot the Dog. Per ascoltare un nuovo album, però, bisogna attendere il 2004 e l'uscita di Patience, disco che conferma l'artista inglese tra le stelle più luminose del firmamento pop mondiale. Nel 2006, per festeggiare i primi 25 anni di carriera, esce la raccolta 25, che contiene tre inediti: An Easier Affair, This Is Not a Real Love e Understand, tre singoli di grande successo, a cui si aggiunge il remake di Heal the Pain, eseguita in duetto con Paul McCartney. L'uscita del Greatest Hits è seguita da un fortunatissimo tour mondiale che porta George Michael anche in Italia nell'estate del 2007. Un'altra tournée mondiale, il Sinfonica Tour, lo porta anche in Italia nel mese di settembre 2011. Le registrazioni dello show nel 2014 diventano un album, Sinfonica, che raggiunge immediatamente il primo posto nelle vendite di iTunes. Sinfonica sarà l'ultimo album di George Michael, che il 25 dicembre 2016 muore nella sua abitazione di Goring-on-Thames, stroncato da un arresto cardiaco. A piangerlo sono milioni in tutto il mondo, per la sua voce straordinaria, ma anche per l'impegno sociale a fianco dei più deboli.

Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Gamma Radio. Un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gypsy Kings. Zingari, re delle classifiche. Questo sono i Gypsy Kings, un gruppo di gitani partito da un campo nomadi della periferia di Arles, nel sud della Francia, per andare alla conquista del mondo armati di chitarre e pentagramma. Creati negli anni 70 dai fratelli Reyes, figli del re del flamenco, e dai loro cugini Bayardo, i Gypsy Kings all'inizio vengono accolti con diffidenza dagli addetti ai lavori, che riconoscono loro un certo talento artistico, ma sono poco propensi a investire denaro su un gruppo di nomadi. Prima come Los Reyes e poi come Gypsy Kings, la band agli esordi sbarca il lunario suonando nelle strade, ai matrimoni e ai party del jet set di Saint-Tropez, dove si cerca un tocco di esotismo. Tra i primi estimatori del gruppo, personaggi storici della bella vita in Costa Azzurra come Charlie Chaplin e Brigitte Bardot. I primi di tanti VIP che invitano la band alle loro feste in Riviera. Il pubblico ama le esibizioni del gruppo, ma nonostante il successo delle loro esibizioni, i dischi dei Gypsy Kings passano del tutto inosservati. Perché la formazione arrivi ai vertici delle classifiche internazionali, bisogna aspettare il 1986 e l'incontro con il produttore Claude Martinez, che aggiunge al fandango e al flamenco dei Re sonorità rock. Nell'estate del 1987 escono Jobi Jobà e Bamboleo, due strepitosi successi della hit parade francese.

Le vendite registrate in Francia convincono la Sony a mettere sotto contratto i Gypsy Kings e a pubblicare il loro primo auto-intitolato album ufficiale. Solo in Francia il disco vende più di 460.000 copie. Di episodi curiosi, nella carriera dei Gypsy Kings ce ne sono molti. Nel gennaio 1989, per esempio, i Re Zingari declinano l'invito a suonare al galà di inaugurazione della presidenza di George Bush, dicendo di voler stare un po' con le loro famiglie. Sempre nel 1989, durante un concerto alla Royal Albert Hall, alla principessa Diana non viene concesso di assistere allo spettacolo, per il quale Elton John prenota due file intere e al quale assistono George Michael ed Eric Clapton.

Nel novembre 1989 l'album Gypsy Kings diviene disco d'oro negli Stati Uniti dopo essere stato per 40 settimane in classifica. Un vero record per un disco con i testi non in inglese. Mosaiche, il disco successivo, diventa disco d'oro nello stesso giorno della sua uscita nel Regno Unito. Tra gli altri brani di Mosaiche, anche una rielaborazione in chiave flamenco di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. All'inizio degli anni 90, Nicolas, André, Canut, Pacciai e Paul Reyes, Tonino, Paco e Diego Baiardo, gitani del sud della Francia, sono ormai sovrani della musica internazionale e con Este Mundo del 1991 e il Live del 1992 vendono oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Negli anni 90 i Gypsy Kings affrontano lunghi tour nei 5 continenti e pubblicano album acclamati come Love and Liberté nel 1993 e il fortunatissimo Greatest Hits del 1994. Un album che da solo oltrepassa i 3 milioni di copie vendute. Nel 1995 il gruppo rende omaggio al popolo gitano con le canzoni Estrella e con il documentario Tierra Gitana. Nel 1997 esce Compass, 15 canzoni che celebrano 10 anni di incredibile carriera. Brani trascinanti come Una rumba por aquí e Solo por ti e appassionate canzoni d'amore come Sueño de noche. Quando se

Anche nel terzo millennio i Gypsy Kings continuano a far ballare e sognare milioni di estimatori del loro affascinante melting pot sonoro. Nel 2000 incidono insieme a Ziggy Marley una versione di One Love, celebre brano di Bob Marley, e nello stesso periodo compongono le canzoni dell'intrigante raccolta Somos Gitanos del 2001. Tra un concerto e l'altro, nei tre anni successivi, i Gypsy Kings pubblicano Roots, fortunatissimo album anticipato dal singolo Como Siento Io. L'estate del 2006 vede l'uscita di Live from Abbey Road, una raccolta di sessioni dal vivo registrate ai mitici studi dei Beatles. Nel disco anche le inedite performance di Natasha Bedingfield e degli Iron Maiden. Sempre nel 2006 il gruppo nomade lavora a Passagero, nuovo disco di inediti che esce il 3 ottobre nei paesi di lingua latina e il 23 gennaio 2007 in America. Oltre alla title track, nel disco ci sono brani popolari quali Si tu me quieres, Pueblos, Mira la chica, Chan Chan, Donde está mi amor e Café, pezzi nei quali la rumba flamenca incontra sonorità tipiche sudamericane ottenute suonando strumenti particolari come il charango peruviano, la piccola chitarra tradizionale fatta in armadillo. Penso con sueño para

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Style Council.
3: Woking, Inghilterra. Anche se ben lontana dalla metropoli Londra negli anni 60, la cittadina del Surrey viene ugualmente scossa dal movimento mod. Tra i proseliti di Who e compagni c'è anche John Williams, Paul Weller, un giovanissimo chitarrista che frequenta la Shearwater Secondary School. È proprio tra i banchi di scuola che Paul fonda le sue prime band. Niente di speciale all'inizio, almeno fino ai Jam, ovvero all'incontro con il bassista Bruce Foxton e il batterista Rick Buckler, altri due ragazzi decisi a trasformare in realtà il loro sogno adolescenziale di vivere di musica. La partenza per Londra avviene nel 1977. Il 19enne Paul e i suoi compagni, con le loro cravatte e i loro capelli corti e curati, piombano come alieni in una capitale infiammata dal punk. La prima esibizione è a Soho Market e chi assiste scopre con una certa sorpresa che questi ragazzi di provincia sanno suonare per davvero. Nei 5 anni successivi i Jam segneranno la storia della musica con album come In the City o The Gift. Nel 1982, archiviata l'esperienza coi Jam, Weller assieme a Mick Talbot, ex tastierista dei Merton Parkas, e al batterista Steve White, forma gli Style Council. Il nuovo gruppo ha connotati decisamente pop e alla presentazione della band, i fan di Weller, che si aspettano una nuova band all'insegna del mod, restano spiazzati da un'esibizione in cui il cantante e chitarrista si presenta come un soul man bianco. Il primo disco del trio è un mini LP che esce nel 1983, un po' in sordina solo in Canada, Giappone e Paesi Bassi, Introducing the Style Council. Tra i brani anche i singoli Speak Like a Child e Long Hot Summer.

Il vero e proprio debutto discografico degli Style Council è datato 1984. Il gruppo di Paul Weller pubblica Café Bleu, un album al quale sono chiamati a collaborare una decina di importanti musicisti inglesi, denominati per l'occasione Honorary Councillors. Tra i cavalieri onorari anche Tracy Thorn degli Everything But The Girl e D.C. Lee, la corista degli Wham, che di lì a poco diventerà la moglie di Weller. Ormai il suono dei Jam è davvero solo un ricordo. Gli Style Council amano il jazz, il soul, il rap e il pop, e non lo nascondono. Incluso nel libro 1001 album da ascoltare prima di morire, Café Bleu viene accolto benissimo dalla critica inglese, che volendo trovare un difetto a questo esordio, afferma che si tratta di un lavoro un po' troppo ambizioso. Al pubblico tanta ambizione però piace, e il 33 giri finisce al numero 5 della classifica di vendita UK. In America l'LP sarà pubblicato col titolo My Ever Changing Moods, per sfruttare il successo dell'omonimo singolo. A far conoscere gli Style Council al mondo intero anche brani come You're the Best Thing.

Anche con gli Style Council, Paul Weller sfrutta la musica per parlare dei propri ideali politici. Pur essendo stato accusato in passato di appartenere al Partito Conservatore, Weller aderisce pubblicamente a un'associazione per la diffusione dell'ideologia del Labour Party, il Red Wedge, insieme a Billy Bragg e ai Communards di Jimmy Somerville. Nello stesso periodo Bob Geldof lo vuole nel gruppo di musicisti che compongono Band Aid, il super ensemble che incide Do They Know It's Christmas, benefit single che esce il 3 dicembre 1984 per raccogliere fondi a favore delle popolazioni povere dell'Etiopia. Pochi mesi dopo, gli Style Council pubblicano il loro secondo album, Our Favorite Shop, in cui le canzoni parlano di razzismo, consumismo smodato e governi asserviti solo ai propri interessi. Sul mercato americano il disco uscirà con il titolo Internationalist. Nella versione CD al tempo una novità è inserita come bonus track la canzone Shout to the Top.

All'indomani dell'uscita di Our Favorite Shop, gli Style Council affrontano una fortunata tournée. Il resoconto discografico del tour è Home and Abroad, live uscito nel 1986. Affascinati dalle sonorità R&B che stanno prendendo piede soprattutto in America, Paul Weller e soci lavorano al loro successivo album, The Coast of Loving, che edito nel 1987 spiazza nuovamente i fan desiderosi di ritrovare nelle canzoni della band le consuete contaminazioni tra folk, jazz e soul. Il disco non piace alla Geffen, l'etichetta americana dell'ensemble che rescinde il contratto. A pubblicare l'opera negli Stati Uniti sarà la Polydor. Questo cambiamento e altre vicende interne al gruppo convincono il batterista White a defilarsi, lasciando a Nick Brown il compito di suonare nel successivo Confessions of a Pop Group del 1988. Le cose sono destinate a peggiorare ancora quando l'anno successivo anche la Polydor rifiuta di far uscire Modernism e New Decade, disco dalle sonorità house. Lo scioglimento degli Style Council è inevitabile e per risolvere il contratto con la casa discografica viene deciso di rilasciare il primo Greatest Hits intitolato Singular Adventures of the Style Council. Tra i singoli che vengono inclusi nella raccolta anche Have You Ever Had It Blue, che non era mai stata inserita in nessun album. Have you

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Peter Gabriel. Corre l'anno 1976, quando Peter Gabriel, l'eclettico frontman dei Genesis, decide di lasciare la celebre band fondata 10 anni prima per intraprendere la carriera solista. All'origine dell'abbandono c'è il desiderio di stare vicino alla figlia Anna, che è ammalata, e la necessità di avere tempo per guardarsi dentro, come lo stesso musicista di Chobham racconta nel suo primo singolo di successo, Salisbury Hill. Al suo primo album, come ai 3 seguenti, Gabriel decide di non dare alcun titolo perché li considera capitoli di un unico racconto sonoro più che opere a sé stanti. Una sorta di viaggio musicale che parte dalle atmosfere prog del gruppo che ha appena lasciato e si spinge verso nuove sonorità. All'inizio il grande pubblico è restio ad accettare il cambiamento. Poi, nel 1980, con l'uscita del terzo CD noto ai fan con il nome di Melt, grazie a perle quali Games Without Frontiers o Biko, canzone dedicata all'attivista politico sudafricano Stephen Biko, il compositore inglese si riprende il successo che gli è dovuto.

Tornato a occupare i vertici delle classifiche mondiali, Peter Gabriel si dedica alla stesura del suo nuovo e quarto album, un disco innovativo per il quale il musicista inglese utilizza fra i primi al mondo la tecnica di registrazione digitale. Il prog degli esordi adesso è diventato un elegante rock ricco di campionature, come dimostrano brani quali The Rhythm of the Heat, San Jacinto, Wallflower, che è dedicata al sindacalista polacco Lech Walesa, e Shock the Monkey, riflessioni sulla gelosia fatte utilizzando l'immagine di un primate per esprimere i propri sentimenti. Invitato al Festival di Sanremo 1983, Peter Gabriel sceglie proprio questo brano, Shock the Monkey, per la sua esibizione e, travestito da scimmia, fa evoluzioni su finte liane, ma cade sul palco e si rompe una gamba.

L'impegno per l'affermazione dei diritti civili nella seconda metà degli anni Ottanta spinge Peter Gabriel a girare il mondo con celebri tournée a favore di Amnesty International, come USA Conspiracy of Hope Tour nel 1986 e Human Rights Now Tour del 1988. In questo stesso periodo, l'ex Genesis compone alcuni dei suoi maggiori successi. Il CD So del 1986, per esempio, è trainato dal singolo Sledgehammer, che diventa numero uno anche nella classifica nordamericana. All'interno dell'album, il polistrumentista inglese torna a collaborare anche con Kate Bush, incidendo con lei il commovente duetto Don't Give Up. 5 anni di lavoro e la voglia di sperimentare nella world music lo porta a realizzare quello che viene ritenuto il capolavoro assoluto di questo genere musicale, As. Anche stavolta, tra le tracce, un duetto coinvolgente, quello con Sinéad O'Connor, che canta con lui Come Talk to Me.

Tra un progetto discografico e l'altro, Peter Gabriel si distingue per il suo impegno civile e per la capacità di promuovere la musica del sud del mondo. Oltre a essere fra i maggiori promotori del movimento WOMAD, World of Music, Arts and Dance, fonda l'etichetta discografica Real World Records, attraverso la quale fa conoscere il lavoro di artisti come il senegalese Youssou N'Dour. La cura che riserva alla creazione di ciascun nuovo lavoro discografico fa sì che sia tra i meno prolifici artisti dello showbiz. Al CD Az, per esempio, segue una pausa di ben 10 anni e solo nel 2002 esce Up, che contiene tra le altre Growing Up e Signal to Noise, pezzo che compare anche nella colonna sonora del film Gangs of New York. Successivamente, Peter Gabriel pubblica due album, Scratch My Back del 2010 e New Blood del 2011, che raccolgono alcuni suoi celebri brani riarrangiati in forma orchestrale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Joe Cocker.
5: C'è magia in certe voci. Quella che trasforma un ometto dall'apparenza goffa e impacciata, come Joe Cocker, in un illusionista capace di portarti oltre ogni orizzonte, graffiandoti il cuore con sole 7 note. John Robert Cocker nasce a Sheffield il 20 maggio 1944. Il soprannome Joe se lo guadagna da bambino a causa del suo amore per il gioco Cowboy Joe, che però lascia subito spazio alla più ben forte passione per i dischi di Ray Charles. A soli 12 anni, spinto anche dal fratello, decide di fondare la sua prima band, gli Avengers. La gavetta è quella solita: pub, feste organizzate da coetanei e manifestazioni di piazza. Diverso da tutto, al contrario, è il suo talento. A farlo conoscere e apprezzare tra gli addetti ai lavori è il primo singolo, la cover dei Beatles, I'll Cry Instead, un altro rifacimento di un brano dei Fab Four, With a Little Help from My Friends, incisa nel 1968 con alla chitarra il Led Zeppelin Jimmy Page, gli regala anche l'apprezzamento del pubblico e il primo posto nella hit parade inglese.

Sulla scia del grande successo di With a Little Help from My Friends, Joe Cocker viene invitato al leggendario festival di Woodstock del 1969, dove, cantando il brano di Leon Russell, Delta Lady, dimostra che soul e blues possono avere anche la pelle bianca. A farlo esplodere definitivamente negli Stati Uniti, oltre alla partecipazione all'Ed Sullivan Show, sono la parodia che John Belushi gli dedica imitando il suo singolare modo di dondolarsi sul palco e la sua rilettura del classico dei Box Tops, The Letter, che entra nella Top 10 USA. Tutto sembra procedere per il meglio, ma l'abuso di alcol e droga presentano al musicista inglese il conto. Ed è un conto salato. Ai debiti con l'etichetta A&M si aggiunge il soprannome di Mad Dog, cane matto, che tiene ben lontani i discografici e organizzatori di concerti. A salvarlo dal baratro è Billy Preston, che gli affida la sua emozionante You're So Beautiful, canzone che nel 1974 arriva al numero 5 delle classifiche statunitensi. Poco tempo e Joe Cocker è di nuovo in mezzo a problemi di dipendenza e di denaro e torna a sparire nell'anonimato. A riportarlo allo status di star nel 1982 è Up Where We Belong, una canzone cantata in coppia con Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale e Gentiluomo, interpretato da Richard Gere. Il brano prima vince il Golden Globe come miglior canzone originale, poi l'Oscar. A Joe Cocker e la Warner viene attribuito anche il Grammy Award come miglior performance di un duo o gruppo.

Il connubio Joe Cocker, canzoni per film, ha già fruttato l'Oscar al cantante inglese quando dal cinema gli arriva anche l'opportunità di riconquistare le masse. Nel 1986 il musicista viene chiamato dal produttore Richie Zito a cantare la cover di You Can Leave Your Head On. Il pezzo viene inserito nel film 9 settimane e mezzo come colonna sonora della sequenza più hot proposta dalla bella Kim Basinger assieme a Mickey Rourke, e da quel momento in poi diventa il sottofondo musicale per antonomasia di ogni spogliarello. Il brano viene inserito anche nel 15° album dell'artista, che è intitolato semplicemente Cocker.

Ormai tornato definitivamente in auge, Joe Cocker, dopo You Can Leave Your Head On, riprende a pubblicare dischi che vengono distribuiti in tutto il mondo e ad affrontare tournée planetarie. Grazie all'amicizia con Zucchero Fornaciari, torna a esibirsi spesso anche in Italia e, sempre nel bel paese, si cimenta in studio di registrazione per il duetto That's All I Need To Know, che Eros Ramazzotti include nel suo album Eros Live del 1998. Poco propenso a finire sotto i riflettori per qualcosa che non fosse legato al pentagramma, di Joe Cocker i grandi media sono tornati a interessarsi soltanto nel 2007, quando il cantante venne insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La notizia della sua morte è avvenuta in un ranch di Crawford, in Colorado, dove si era ritirato da quando aveva scoperto di essere afflitto da una forma incurabile di carcinoma polmonare, lascia senza parole milioni di amanti del blues e del soul. Icona riconosciuta dalla musica mondiale, Cocker però sarà ricordato per sempre, e non per essere finito in hit parade, bensì per essere stato un uomo che dei tormenti sapeva fare note celestiali, che conobbe la debolezza umana e il fondo di una bottiglia, ma seppe rinascere proprio grazie a quella capacità di trasformare qualsiasi brano in un viaggio sonoro unico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lady Gaga. Stefani Joan Angelina Germanotta è un nome poco conosciuto,

un'altra fama a Lady Gaga, lo pseudonimo che la suddetta ragazza di New York ha scelto per diventare una star mondiale. Pur cresciuta in un ambiente cattolico borghese, appena maggiorenne decide di lasciare la casa del padre di origini siciliane e di andare a vivere con alcuni gruppi musicali del Lower East Side, esibendosi anche come spogliarellista in un bar burlesque. Il primo a investire sul suo talento irriverente è il produttore L.A. Reid, che nel 2005 le procura un contratto con la casa discografica Def Jam dopo averla sentita cantare nel corridoio dal suo ufficio. Il legame con la major, però, naufraga immediatamente e il producer, anni dopo, ammetterà che essersi lasciato scappare Lady Gaga è stato e resterà sempre il più grande sbaglio della sua carriera. Scaricata dai discografici, la futura pop star non si dà per vinta. In duo con la DJ e ballerina Lady Starlight, viene invitata a festival famosi come il Lollapalooza e nel frattempo, ingaggiata come autrice, realizza brani per artisti quali Fergie e Britney Spears. Nel 2008, finalmente, grazie all'Interscope Records, incide il suo primo singolo, Just Dance.

Grazie a Just Dance, che viene pubblicato l'8 aprile 2008, Lady Gaga vende oltre 7 milioni e mezzo di copie nel mondo e diventa una delle cantanti americane più note al mondo. Paladina dei diritti omosessuali e testimonial della lotta all'AIDS, la cantautrice newyorkese nel luglio 2008 si esibisce al Gay Pride di San Francisco, cantando, oltre a Just Dance, anche Love Game e Beautiful Dirty Rich, canzoni che nell'agosto successivo vengono pubblicate nel primo album intitolato The Fame. Il disco in cui la cantautrice analizza in ogni aspetto la popolarità e ciò che ne consegue, vende oltre 15 milioni di copie grazie ai brani quali Poker Face e Hey Nothing Else I Can Say, Love Game e Paparazzi. E viene insignito anche del titolo di miglior album electro dance al 52esimo Grammy Awards.

Amata e discussa per la sua dichiarata bisessualità, Lady Gaga con l'EP The Fame Monster e brani quali Bad Romance torna ai vertici delle classifiche di tutto il pianeta. Il lancio pubblicitario dell'album è incredibile e avviene il 3 ottobre 2009 durante uno sketch comico con Madonna al seguitissimo programma TV americano Saturday Night Live. Il video del brano proposto sul canale YouTube supera il milione di visualizzazioni. Nel mese di novembre l'artista dà il là al suo secondo tour mondiale, il Monster Ball Tour, che va avanti per 200 date incassando circa 168 milioni di euro. Dopo Telephone, duetto interpretato con Beyoncé, Inarrestabile ascesa, Lady Gaga nell'estate 2010 pubblica il terzo e fortunatissimo singolo di The Fame Monster, Alejandro. Il brano, accompagnato da un video che molti ritengono sacrilego, diventa il tormentone dell'estate 2010.

Eccentrica e brava, ma anche buona, milionarie le sue donazioni a opere filantropiche, Lady Gaga diventa così celebre che i musei di Madame Tussauds dal 2010 ospitano una sua statua. Il secondo album della cantante esce nel maggio 2011 e si intitola Born This Way, come il singolo apripista che nel febbraio precedente è balzato immediatamente al primo posto della classifica americana stilata da Billboard. Il debutto nel cinema nel film Machete Kills di Robert Rodriguez, l'apparizione nel celebre cartoon I Simpson, la partecipazione a eventi come il 50° dei Rolling Stones e l'invito alla Casa Bianca consolano la pop star della mancata esibizione a Jakarta, concerto annullato a causa delle accuse di blasfemia da parte di alcuni religiosi locali. Dal mese di luglio 2012, Gaga lavora al suo nuovo e terzo album, Art Pop, che esce nel 2013.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Elvis Presley.
1: L'8 gennaio 1935, in una modesta casa di Tupelo, nel Mississippi, nasce la stella più fulgida del rock, Elvis Aaron Presley. La leggenda vuole che a 6 anni, Elvis, come tutti i bambini, per il suo compleanno, desideri sopra ogni altra cosa una bicicletta. La scintillante bici a cui il futuro re del rock and roll aspira, però, è troppo costosa. E al suo posto, la madre Gladys può regalargli solo una chitarra trovata in un negozio dell'usato. La prima 6 corde di Elvis costa appena $12.95. Segna però l'inizio di una favola e soprattutto si rivelerà una fortuna per tutti gli amanti della musica. Quando Elvis ha 13 anni, la sua famiglia si trasferisce a Memphis. Per il piccolo Presley, che ama la musica, trasferirsi è come andare nel paese dei balocchi. Il ragazzino che scappava da casa per nascondersi nella chiesa del paese e ascoltare i cori gospel, in città trova gruppi e artisti che mai avrebbe sognato di incontrare. Anche se è un bianco, la sua passione è il soul. Del resto, con la sua voce unica, non fatica più di tanto a diventarne un ottimo interprete. Per sbarcare il lunario, terminata la scuola dell'obbligo, Presley lavora come camionista. Il suo sogno, però, resta cantare e, visto che nessun discografico intende scommettere su di lui, alla fine sacrifica parte della paga e si autofinanzia l'incisione di un 45 giri. Well, it's one for the money.

Mentre il giovane Elvis Presley sogna a occhi aperti un futuro da star della musica, in America il conformismo delle vecchie generazioni scricchiola sotto il peso di giubbotti di pelle e ciuffi imbrillantinati. Il giovane camionista non lo sa, ma il mondo aspetta proprio uno come lui, bello, ribelle e con una voce da brivido. Poche settimane e il 45 giri autoprodotto di Presley finisce in mano a Sam Phillips della Sun Records, che ne resta folgorato e mette sotto contratto il futuro The Pelvis. Il soprannome The Pelvis, Presley se lo guadagna fin dalle prime esibizioni. Il suo modo di muovere il bacino non può passare inosservato e tra le polemiche dei moralisti preoccupati di tanta sensualità, il cantante di Tupelo diventa immediatamente un simbolo per tutti i teenagers americani. Il 3 aprile 1956 Elvis prende parte ad uno degli spettacoli TV più visti, il Milton Berle Show. 40 milioni di persone sedute davanti al piccolo schermo vedono l'esibizione dell'astro nascente del rock. Nessuno resta indifferente al suo fascino e le vendite dei suoi primi dischi stabiliscono record inimmaginabili. Anche il cinema si accorge di Elvis. Nella sua carriera, The Pelvis sarà protagonista di ben 33 pellicole. Il primo film, un musicarello, come si usava all'epoca, fu anche il mezzo per far conoscere Love Me Tender, brano memorabile cantato con voce profonda e terribilmente sexy.

Elvis è un mito. Le teenagers americane sognano di averlo accanto. I ragazzi lo venerano e lo imitano. Ovunque si trovi Elvis ci sono folle in delirio. E per garantire la sua incolumità dopo ogni concerto, la polizia deve scortarlo a Graceland, una vecchia chiesa sconsacrata di Memphis che Presley ha trasformato nel suo rifugio reggia. Il delirio delle fan diventa isteria quando il 24 marzo del 1958 The Pelvis viene arruolato. Il suo sarà un servizio militare fuori dalla norma. Ogni libera uscita, fino al congedo che avviene il 5 marzo 1960, viene immortalata da fotografi e giornalisti grazie alla bravura del suo manager, il colonnello Tom Parker, che sa mantenere vivo l'interesse attorno al re. Il servizio militare porta Elvis in Germania. È qui che il musicista conosce la ragazzina che sarebbe diventata sua moglie, Priscilla Beaulieu, la figlia di un colonnello americano, anche lui impegnato in territorio tedesco. Priscilla diventa la signora Presley il 1 febbraio 1968. Al termine della leva e fino al 1968, l'artista di Tupelo gira 29 film in 8 anni. Finalmente stanco di film pensati per il botteghino, nel 1968 Elvis torna a suonare e l'anno dopo pubblica due capolavori, From Elvis in Memphis e From Memphis to Las Vegas, From Vegas to Memphis. What?

Elvis, il re del rock and roll, nel 1973 entra anche nella storia della televisione. Il suo special TV Aloha from Hawaii viene trasmesso via satellite dalle emittenti televisive di 40 nazioni e viene seguito da più di 1 miliardo di spettatori. Negli anni 70, Presley pubblica un'enorme quantità di dischi, antologie e raccolte di canzoni tratte dai suoi film si alternano a incisioni in studio come Elvis Country del 1971, He Touched Me del 1972 e Promised Land del 1975. Sono le 15:30 del 16 agosto 1977, quando i medici del Baptist Memorial Hospital dichiarano morto per aritmia cardiaca il re. Ma Elvis è veramente morto? Sono in molti ad avere questo dubbio e molte sono le segnalazioni ancora oggi di un suo presunto avvistamento a New York come a Londra o a Caracas. Tra leggende e verità, però, c'è una cosa certa. Sicuramente Elvis non è morto per chi ama il rock e non morirà mai.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Village People. I Village People nascono dalla mente dei French Wonder Boys della disco music, il duo di produttori francesi formato da Henri Belolo e Jacques Morali, gli inventori dei fenomeni come le Ricci Family e Patrick Jouvet. Nel 1977, al Greenwich Village, l'incontro in un bar gay con un ragazzo vestito da indiano fornisce ai due produttori lo spunto per creare un gruppo basato sulla comunità gay. Philippe Rose, questo è il nome del ragazzo, è il primo elemento della nuova band dei Village People, a cui si aggiungono altri 5 bei ragazzi vestiti con i costumi e le divise degli archetipi dell'immaginario gay. Un posto tra la gente del villaggio se lo assicurano, oltre a Philippe Rose, che veste anche in scena i panni dell'indiano, Victor Willis, il poliziotto, David Scare Odo, l'operaio, Glenn Hughes, il motociclista, Alex Briley, il soldato, e Randy Jones, il cowboy. Il primo singolo, San Francisco, esce nel luglio 1977 ed è un grande successo, bissato nello stesso anno dal secondo 45 giri e dall'album d'esordio, entrambi intitolati Village People.

Pochi mesi dopo l'uscita dell'album Village People, il gruppo americano ottiene la consacrazione tra i grandi della disco music mondiale. Anticipato dal singolo I Am What I Am del 1978, esce il 33 giri Macho Man, che oltre alla title track e I Am What I Am, contiene anche Key West, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody e Sodom and Gomorrah. Sempre nel 1978, la gente del villaggio pubblica il fortunatissimo singolo YMCA e l'album Cruising. YMCA, a differenza di quanto si può pensare, non è solo una celebrazione musicale della Young Men's Christian Association, ma è anche un riferimento all'abitudine, comune fra gli omosessuali maschi della fine degli anni 70, di frequentare le palestre annesse agli ostelli, frequentatissime da giovani proletari, come luoghi di incontro. Come in tutte le canzoni dei Village People, anche in questa si evita di affrontare esplicitamente il tema dell'omosessualità e si preferiscono doppi sensi e allusioni maliziose, che suonano innocenti per i più.

Dopo il successo mondiale di YMCA, nel 1979 Victor Willis lascia i Village People e viene sostituito nei panni del poliziotto da Ray Simpson. Con Ray la band pubblica un'altra hit multiplatino, Go West, brano tratto dall'LP omonimo che contiene anche il singolo In the Navy, oltre a Citizen of the World, I Wanna Shake Your Hand, Getaway Holiday e Manhattan Woman. Il 1979 è anche l'anno di uscita del 45 giri Ready for the 80s, inedito tratto dal doppio LP Live and Sleazy, che comprende i brani più noti del gruppo tra cui Macho Man e In the Navy. Nel 1980, secondo la moda dell'epoca che vuole le star della disco protagoniste di film che hanno come sfondo la vita notturna, i Village People girano il film Can't Stop the Music, una specie di autobiografia diretta da Nancy Walker, che ha lo stratosferico costo di realizzazione di 20 milioni di dollari, ma che al botteghino si rivela un flop disastroso. Can't Stop the Music vince anche due Razzie, ovvero i Golden Raspberry Awards, premi riservati alle performance da dimenticare e i fallimenti artistici più eclatanti.

L'insuccesso del film Can't Stop the Music getta Randy Jones, il cowboy dei Village People, nello sconforto. Randy lascia la band e viene sostituito da Jeff Olson. Nel 1981 la band pubblica il fortunatissimo singolo 5 O'Clock in the Morning e l'album Renaissance, che vengono seguiti dai 33 giri Fox on the Box del 1982, In the Street del 1983 e da Sex Over the Phone. Canzone e album che nel 1985 riportano il gruppo ai vertici delle classifiche di mezzo mondo. Dal 1988 ad oggi, la band creata da Murali e Belolo continua a fare concerti nei 5 continenti e a pubblicare album antologici come The Best of Village People del 1994 o 20 Century Masters The Millennium Collection del 2001. Il 12 settembre 2008 ai Village People viene assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il gruppo, che dal 1995 vede Eric Anzalone nei panni del motociclista che furono di Glenn Hughes, ha la sua personale stella tra quelle di Liberace e Betty Grable, all'altezza del numero 6529 di Hollywood Boulevard.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Black Eyed Peas.
3: The Black Eyed Peas, ovvero l'hip hop che sbanca le classifiche di vendita mondiali. The Black Eyed Peas si formano nel 1998 a Los Angeles, in California. A fondare la band sono due amici che frequentano lo stesso liceo della città degli Angeli e che hanno in comune la passione per la musica. Will.i.am e Apple the App debuttano nel mondo delle sette note nella crew dei Breakers Tribal Nation. Qualche anno di militanza e dopo aver deciso di dedicarsi alla produzione musicale, fondano la Crew at Ban Clan, acronimo di A Tribe Beyond a Nation. Il duo viene notato dai discografici della Ruthless Records, l'etichetta del rapper Eazy-E, esponente di spicco della scena West Coast degli NWA e punta di diamante della scena gangsta. Will.i.am e Apple the App registrano il loro primo album proprio con la Ruthless Record, che però non lo pubblica perché le tracce non rispecchiano la linea violenta adottata dalla scuderia discografica. La morte di Eazy-E nel 1995 segna la rottura degli At Ban Clan con l'etichetta e l'abbandono del nome originario a favore di The Black Eyed Peas. Allargata la line-up a Taboo, il trio inizia a esibirsi nella zona di Los Angeles e nel 1998 pubblicano il CD Behind the Front, un disco apprezzato dalla critica non solo per il trio di MC, ma anche per la presenza di una live band e della corista Kim Hill. Ancora due anni e nel 2000 esce Bringin' the Gap. La raccolta di inediti vede il terzetto collaborare con De La Soul e Macy Gray. Anche nel secondo album della band le parti cantate femminili sono affidate a Kim Hill, la quale nel 2003 lascia

Con l'arrivo di Fergie, The Black Eyed Peas pubblicano Elephunk, album che regala al gruppo il successo internazionale grazie a singoli come Where is the Love, che vede la partecipazione di Justin Timberlake, Shut Up, Hey Mama e Let's Get Retarded. Il titolo di questo ultimo singolo, che si riferisce all'handicap mentale, viene poi cambiato in Let's Get It Started, assieme a parte del testo del brano. Nel CD Elephunk è contenuto anche Anxiety, brano realizzato con i Papa Roach, che viene inserito nella colonna sonora del film God Served. Anche la traccia Latin Girls, realizzata assieme a Sergio Mendes, viene inserita nella colonna sonora di un film. Si tratta di Be Cool, lungometraggio nel quale la band di Los Angeles interpreta anche un cameo musicale. Diventati celebri nei 5 continenti, will.i.am, April D. Ape e compagni tornano immediatamente in studio per incidere il quarto album, preceduto di poche settimane dal singolo John Funk With My Heart. Il 27 maggio 2004 esce il CD Monkey Business. Anche per questa nuova fatica discografica, The Black Eyed Peas contano su collaborazioni prestigiose. Oltre a un nuovo duetto con Justin Timberlake, My Style, in Monkey Business compaiono James Brown, Mr. Dynamite canta in They Know One Music e Sting, che partecipa alla realizzazione del brano Union.

Monkey Business, il quarto album dei The Black Eyed Peas, ottiene un successo strepitoso, merito di hit single che fanno il giro del mondo come Don't Lie, My Humps e Pump It, sostenuti da un lungo tour mondiale e dalla partecipazione a manifestazioni come il Live 8 dell'8 luglio 2005. Le canzoni dei Black Eyed Peas restano in classifica per settimane e imperversano come basi di pubblicità importanti, come accade per Pump It e lo spot della Pepsi. Grazie alle tracce del CD The Black Eyed Peas approdano ai Grammy Awards 2005 per vincere la categoria Best Rap Performance, riconoscimento che verrà attribuito loro anche nel 2006 e nel 2007. Parallelamente al progetto The Black Eyed Peas, la cantante Fergie il 19 settembre 2006 pubblica il suo album di debutto, The Duchess. Il disco, prodotto da will.i.am, ottiene 10 dischi di platino e contiene una serie infinita di hit, Glamorous, All That I Got, The Makeup Song, Big Girls Don't Cry, Here I Come, Get Your Hands Up, brano che vede la partecipazione di tutta la band, e Fergalicious. Proprio grazie a questa canzone, Fergie trova lo spazio nel Guinness dei primati del 2007 per il record assoluto nella storia di download digitali in una settimana. Il brano viene scaricato 295

0: Bounce, check it out.
1: Sempre nel 2007, la cantante ha interpretato la colonna sonora del film Shrek III, una cover dal sound rock Barracuda, ed ha duettato con Daddy Yankee nel singolo Impacto Remix tratto dall'album El Cartel Big Boss. Eletta miglior artista femminile dell'anno agli MTV Video Music Award e miglior cantante pop agli American Music Awards del 2007, il 27 maggio 2008 pubblica The Duchess Deluxe, una nuova versione dell'album di debutto con 5 tracce inedite, tra cui la canzone colonna sonora del film Sex and the City, intitolata Labels and Love. Nel frattempo, The Black Eyed Peas, Fergie compresa, hanno inciso le canzoni di The End, The Energy Never Dies, il quinto album della formazione di Los Angeles.

0: Golden Stars, un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: ABBA.
1: Ovvero Agnetha, Frida, Benny e Bjorn sono uno dei gruppi più celebri degli anni 70. La prima canzone registrata dal quartetto svedese risale al giugno 1970. La band, che avrebbe conquistato il mondo con canzoni come Fernando e SOS, ancora non esisteva, ma i quattro si ritrovarono in studio per la registrazione di Hey Gamble Man, un brano dell'album Lika che Benny e Bjorn stanno incidendo per conto loro. È sulle note di questa canzone sconosciutissima che nasce una leggenda in cui musica e storie d'amore si intrecciano l'una alle altre. I primi a cadere sotto le frecce di Cupido sono Bjorn e Agnetha, che il 6 giugno 1971 si sposano in una chiesa di Verum a Stoccolma. Due anni e il quartetto si fa un nome tra gli addetti ai lavori e viene scelto per rappresentare la Svezia all'Eurovision Song Contest 1973. Bjorn e gli altri presentano Ring Ring. La classifica del concorso li vede solo tredicesimi, ma Ring Ring viene accolta con entusiasmo dal pubblico che la fa diventare un hit. Visto il successo ottenuto, i quattro sono costretti a scegliersi un nome e il manager Stig Anderson propone il nome ABBA, ovvero il palindromo delle loro iniziali. Gli ABBA annunciano ufficialmente il loro nome il 9 febbraio 1974 all'Eurovision Song Contest. Questa volta la loro canzone Waterloo non solo vince la manifestazione, ma trasmessa in mondovisione entra subito al primo posto nelle classifiche inglesi e statunitensi. Un successo bissato immediatamente dal 45 giri Honey Honey.

In occasione dell'uscita del terzo album, intitolato semplicemente ABBA, nell'aprile 1975, in Svezia si può parlare di vera e propria ABBA-mania. Il disco, che contiene SOS, Mamma Mia e I've Been Waiting For You, vende 500.000 di copie. Il 6% della popolazione nazionale ne acquista una copia. Tra il mese di settembre 1975 e il mese di gennaio 1976, SOS e Mamma Mia diventano il numero uno anche in Gran Bretagna. Nel frattempo, dall'agosto del 1975, gli ABBA iniziano a lavorare all'ennesimo successo Dancing Queen. L'Europa ormai va stretta ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn, che partono alla conquista del mercato americano. Con l'album Arrival, che viene pubblicato nell'ottobre 1976, gli Stati Uniti vengono contagiati dall'ABBA-mania. Il quartetto svedese svetta nella classifica dei singoli con Dancing Queen e Money Money Money. Durante il tour australiano del 1977, gli ABBA registrano il film documentario ABBA The Movie. La pellicola uscirà in concomitanza con il nuovo 33 giri, ABBA The Album, che include canzoni come Eagle, un tributo al famoso gruppo degli Eagles, e Take a Chance on Me. Incredibile ma vero, in molte parti del mondo il disco ABBA, The Album, fu pubblicato solo nel 1978, perché le copie disponibili erano terminate troppo in fretta.

Il successo mondiale cambia la vita dei quattro giovani svedesi e influisce anche sui legami sentimentali che legano le due coppie. Nel 1978, il 6 ottobre, Frida e Benny si sposano segretamente. Björn e Agneta, al contrario, decidono di divorziare. L'intersecarsi di vicende professionali e private, in ogni caso, non intaccano la leggenda ABBA. Anzi, il 9 gennaio 1979, durante un benefit, il gruppo pubblica il singolo Chiquitita, i cui proventi andranno a favore dell'UNICEF. Il divorzio di Agneta e Björn non ha ripercussioni neppure sull'attività discografica della band. Nel 1979 i quattro registrano il nuovo album Voulez-vous, raccolta di canzoni amate come Kisses of Fire, Does Your Mother Know? Durante la pausa del tour autunnale del 1979, gli ABBA pubblicano anche Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight e I Have a Dream. Nel giugno del 1980, per l'esattezza il 2, esce anche The Winner Takes It All, il primo singolo estratto dal nuovo 33 giri Super Trooper.

Divorzi, pettegolezzi e forse troppo successo rovinano l'immagine degli ABBA, fino a quel momento sinonimo di felicità coniugale. Nonostante i problemi interni, però, il quartetto continua a lavorare sull'isola di Lidingo per l'album The Visitors del 1981, l'ultimo lavoro in studio del gruppo. Il gruppo si congederà dal pubblico con una raccolta dei maggiori successi e due inediti, The Day Before You Came e Under Attack. Dopo aver messo la parola fine al progetto ABBA, Björn e Benny hanno continuato a lavorare insieme e a scrivere partiture per musical come Cristina Fran Duvamala e Mamma Mia, pièce musicale basata sulle canzoni degli ABBA. Agnetha e Frida, dopo lo scioglimento del gruppo, otterranno solo piccoli successi in campo musicale. Frida passa sotto la produzione di Phil Collins nell'album Something's Going On del 1982 e il singolo apripista Another Something Going On può essere considerato il suo ultimo hit. Agnetha ha una breve carriera solista, durante la quale pubblica solo tre album, tra cui Wrap Your Arms Around Me. Nel 2000 il gruppo rifiuta un tour che prevede un compenso pari a $1 miliardo. I quattro tornano ad apparire in pubblico assieme solo nel febbraio 2005 per il galà d'apertura del musical Mamma Mia a Stoccolma. Sempre a Stoccolma, nel giugno 2009, apre i battenti un museo interamente dedicato agli ABBA.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Cat Stevens.
2: Ha adottato il nome di Yusuf Islam. All'anagrafe si chiama Steven Demetre Georgiou, ma il pubblico di tutto il mondo lo conosce con il suo nome d'arte, Cat Stevens. Yusuf Steven nasce a Londra il 21 luglio 1948 da padre greco e madre svedese. A fargli conoscere la musica sono i suonatori di canzoni tradizionali elleniche che il padre ingaggia per il suo ristorante. A scegliere il suo pseudonimo è un'amica che da adolescenti paragona i suoi occhi a quelli di un gatto. In piena Swinging London, periodo degli anni 60, in cui benessere e rivoluzioni giovanili si sposano alla perfezione, Cat Stevens decide che il suo talento di musicista può essere al servizio del pop e, messo sotto contratto dalla Decca nel 1967, esordisce con l'album Matthew Hands On, che come il successivo New Masters dello stesso anno ottiene solo un tiepido successo. Ammalato gravemente di tubercolosi, Cat si ritira in un sanatorio e qui, riflettendo sul proprio futuro, decide di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera. Tornato in forze, lascia la Decca, si lascia crescere capelli e barba e compone i brani di Mona Bon Jecon, il suo terzo album. Ad anticipare il disco nel 1970 è il singolo Lady Durbanville, dedicato alla modella Patti Durbanville, con la quale il cantante ha, al tempo, una love story.

Mona Bonjacon, il 33 giri di Cat Stevens, da cui è tratto Lady Darbanville, in realtà si sarebbe dovuto chiamare The Dustbin Cried the Day the Dustman Died. Il bidone della spazzatura pianse il giorno che lo spazzino morì. E questo spiega l'immagine della copertina disegnata da Stevens stesso. Costretto a cambiare nome all'album, il cantautore londinese indispettito decide di reintitolarlo Mona Bonjacon, ovvero il soprannome che dà al suo pene. Altra curiosità di questo long playing, che ottiene un buon riscontro a livello internazionale, è la presenza nel brano Trouble and Kathmandu di un ancora sconosciuto Peter Gabriel che suona il flauto. Incoraggiato dall'accoglienza del pubblico, Steven, sempre nel 1970, pubblica anche Tea for the Tillerman. È la consacrazione a livello internazionale. Where Do the Children Play? On the Road to Find Out, Tea for the Tillerman e Miles from Nowhere vengono scelte per la colonna sonora della commedia nera Harold and Maude, mentre Wild World e Father and Son diventano immediatamente brani intramontabili.

Già celebre in tutto il mondo, nel 1971 Cat Stevens pubblica l'album Teaser and the Firecat. Il titolo di questo disco si ispira al libro per bambini scritto e illustrato dallo stesso Stevens, in cui Teaser e il suo gatto vogliono riportare al suo posto nel cielo la luna, caduta sulla terra. Le vendite dell'LP sono straordinarie e il musicista, con il successivo Catch Bull and Four del 1972, decide di osare ancora di più nella sua personalissima rilettura elettrica del folk. Il titolo è ispirato alla serie di poesie I 10 tori di Kakuan, che rappresentano le tappe della ricerca spirituale nella cultura zen. Le canzoni che ne decretano il successo sono tra le altre Sitting, The Boy with the Moon and Star on His Head, Silent Sunlight e Ruins. Ancora un anno e nel 1973 Cat Stevens realizza un album di suite, Foreigner, seguito nel 1974 da Buddha and the Chocolate Box e nel 1975 da Numbers, che vede tra gli ospiti Art Garfunkel alla voce. Dopo aver rischiato di annegare a Malibu, il musicista inglese nel 1977 decide di convertirsi e, come musulmano, adotta il nome di Yusuf Islam. Da questo momento la sua carriera conta ben poco per lui, che decide di dedicarsi alla diffusione del Corano. Ad alienargli le simpatie del mondo discografico occidentale nel 1989 è il sospetto che egli appoggi la condanna a morte lanciata allo scrittore Salman Rushdie per i suoi versi satanici. Non aver preso le distanze dall'Ayatollah Khomeini lo mette ai margini dello showbiz, e poco importa che nel suo repertorio figuri anche Morning Has Broken, una sua appassionata rilettura di un inno sacro cristiano. More.

0: Anche nel terzo millennio il nome di Cat Stevens, più che le sue canzoni, finisce sulla bocca di tutti per le vicende legate al suo credo musulmano. Inserito nella blacklist degli indesiderati in America nel 2004, l'aereo su cui sta viaggiando verso gli USA viene dirottato per impedirgli di atterrare. Del caso, in difesa del musicista, si occupa perfino il ministro degli esteri del Regno Unito. Nel 2013, chiamato dal suo vecchio amico Peter Gabriel a collaborare al concerto di Mandela organizzato a Johannesburg, duetta con Ronan Keating in Father and Son. L'anno dopo, nel 2014, partecipa come ospite alla serata iniziale del Festival di Sanremo, dove propone Peace Train, Maybe There's a World, con citazione di All You Need Is Love dei Beatles e Father and Son. È qui che annuncia l'uscita di Tell 'Em I'm Gone, un disco che contiene metà cover e metà brani inediti.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young. That's your fault.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Gloria Gaynor.
2: Voce da vendere e tanta voglia di far cantare e ballare il pubblico. Sono gli anni 60, quando una giovanissima Gloria Gaynor abbandona ogni altra attività per dedicarsi anima e corpo alla musica. Prima con la band jazz pop dei Soul Satisfiers, poi come solista. Il suo primo singolo, intitolato She'll Be Sorry, e pubblicato nel 1965, ottiene un certo successo in America. A farla diventare una star, però, 9 anni dopo, sarà la rilettura in chiave disco music di Never Can And Say Goodbye. Con questa canzone, che in Europa esploderà solo nel 1977, ovvero quando il fenomeno delle discoteche si diffonderà anche nel vecchio continente, la cantante afroamericana scala la Top 10 USA. Tale è il successo della canzone che il pezzo diventa anche la title track dell'album solista che Gloria Gaynor pubblica nel 1975.

Never Can Say Goodbye, assieme a singoli come Honey Bee e Casanova Brown, preludono all'uscita della canzone che renderà immortale Gloria Gaynor, I Will Survive. Inserito nell'album Love Tracks del 1978, il brano diviene immediatamente un simbolo dell'emancipazione femminile, perché racconta di una donna che, abbandonata dal proprio compagno, invece di abbattersi, dichiara di non aver bisogno di nessuno e di essere pronta a cavarsela da sola. Curiosamente, la casa discografica Polydor, in un primo tempo, stampa su 45 giri A Will Survive, solo come lato B del brano Substitute. Ovviamente le edizioni successive vengono fatte a titoli invertiti. Che si tratta di una composizione speciale se ne accorgono anche gli American Music Award, che nel 1980 si inventano il Grammy per la categoria Best Disco Song e lo attribuiscono al pezzo. A Will Survive è un intramontabile che continua a essere programmato dalle radio di tutto il mondo e ufficiosamente viene eletto anche inno della comunità gay internazionale.

Considerata a ragione una regina della disco, assieme a colleghe come Donna Summer, Gloria Gaynor non riesce a scrollarsi di dosso la fama incredibile di I Will Survive. La canzone che l'ha resa famosa in tutto il mondo è anche quella che ne minaccia la carriera. Ovunque vada, qualunque pezzo proponga, la cantante è e resta l'interprete dell'hit scritta da Freddie Perren e Dino Fekaris. Che si tratta di una canzone davvero speciale, lo dimostra anche il fatto che a cadenza ciclica decine di artisti del calibro dei Pet Shop Boys o Celia Cruz si cimentano con nuove versioni. Tanta popolarità ha ovviamente oscurato i successivi dischi, fatta eccezione per I Am What I Am, che Gloria Gaynor porta in cima alle classifiche dei 5 continenti nel 1983. Anche gli anni 90 per la cantante americana saranno ricchi di uscite discografiche di successo, da Love Affair del 1992 a The Answer del 1997, passando da Reach Out del 1994 e I'll Be There del 1995.

Dagli anni 90 in poi, stanca di essere solo la cantante di I Will Survive, Gloria Gaynor si dedica esclusivamente alla recitazione e partecipa a fiction celebri oltreoceano come The Wayans Bros e That 70s Show. Sempre negli anni 90 esordisce anche in teatro, presentando lo spettacolo intitolato Smokey Joe's Café. Soltanto nel 2002, a 15 anni dall'ultima sessione in studio di registrazione, la cantante decide che i tempi sono maturi per il suo ritorno e incide l'album I Wish You Love. Dal CD vengono estratti Just Keep Thinking About You e Never Knew, che diventano delle hit dance mondiali. Ammessa nella Dance Music Hall of Fame dal 2005, la Gaynor, in occasione del trentennale dell'uscita di I Will Survive, nel 2008 ha fatto il giro del mondo per rispondere agli inviti delle televisioni e dei locali che se la contendevano per rievocare i fasti della disco music era. Durante il tour mondiale l'artista ha anche completato i suoi studi laureandosi in psicologia, un diploma che decide di sfruttare nel centro per giovani disagiati aperto nella sua città natale, Newark. Nel 2016 l'etichetta Big Break Record ristampa con grande successo il suo quarto album, Glorious, che fra le altre canzoni comprende anche We Can Start All Over Again.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 7.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio, procura a Pavia per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: Aperti la domenica pomeriggio.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Migliora il tempo in Lombardia questo giovedì, tornano anche delle belle schiarite, se qualche nuvolamento ancora insisterà a ridosso delle zone montuose, Alpi e Prealpi, sarà possibile anche qualche occasionale acquazzone, ma situazione comunque, ripeto, un po' più tranquilla. E anche venerdì e sabato saranno due giornate che ci regaleranno qualche apertura, invece già vi preannuncio per domenica l'arrivo di nuova pioggia. Come temperature e valori in aumento, torniamo a toccare i 23-24 gradi, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SEI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Barry White.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio.

0: anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico Ok. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico Ok ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
2: Brico Ok. Più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene. L'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Sono le 8.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Garlasco alla procura di Pavia, l'unico indagato Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la vittima prima del delitto. Ascoltato come persona informata sui fatti il fratello di Chiara, Marco Poggi. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, così Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio dopo gli attacchi di Trump al pontefice, che ieri il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, commentava così:
5: il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera o rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano, non si può prescindere dagli Stati Uniti.
4: Assegnati Davide Di Donatello gli Oscar del cinema italiano, trionfatore di questa 71esima edizione Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa 8 statuette a partire da quella di miglior film. Ed è tutto, a più tardi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora? Hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
4: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La

0: Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua questo giovedì 7 maggio sulle regioni di nord-ovest. Il tempo sarà per lo più assolato, salvo nuvolosità al mattino sul territorio, ma poi in diradamento col passare delle ore. Dell'instabilità diurna attesa sui settori montuosi, dunque su Alpi e zone piemontane si potranno attivare localizzati rovesci, ma dureranno poco. Altrove i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi, il tutto con clima molto mite e piacevole. Soprattutto sulla Lombardia le temperature massime in rialzo saranno prossime ai 24-25 gradi, valori un po' più contenuti sul Piemonte. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di Barry White.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: Delitto di Garlasco davanti ai PM di Pavia. Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, da chiarire le frasi colte nelle intercettazioni. Ci provai, mi respinse, avrebbe detto ammettendo di aver visto i video intimi di Chiara ed Alberto Stasi. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio. Udienza privata dal Papa del segretario di Stato americano Marco Rubio, che in missione a Roma deve migliorare le relazioni con Palazzo Chigi dopo le ultime tensioni, ma anche ricucire con la Santa Sede, mentre non si placano le reazioni ai ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Per il secondo anno di fila i campioni in carica del PSG centrano la finale di Champions. Bayern KO 1-1 all'Allianz Arena dopo il 5-4 casalingo dei transalpini. Il 30 maggio a Budapest sfida con l'Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico?

0: Valutiamoi.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Migliora il tempo in Lombardia questo giovedì, tornano anche delle belle schiarite, se qualche nuvolamento ancora insisterà a ridosso delle zone montuose, Alpi e Prealpi, sarà possibile anche qualche occasionale acquazzone, ma situazione comunque, ripeto, un po' più tranquilla. E anche venerdì e sabato saranno due giornate che ci regaleranno qualche apertura, invece già vi preannuncio per domenica l'arrivo di nuova pioggia. Come temperature e valori in aumento, torniamo a toccare i 23-24 gradi, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Barry White.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Sono le 10.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone, domani mattina sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femina davanti allo schieramento di polizia. Avanti con audacia e libertà si fa sentire il presidente della fondazione della Biennale Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Ed è tutto a più tardi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Artcopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da M Parigi di Trebimeteo. Una temporanea tregua questo giovedì 7 maggio sulle regioni di nord-ovest. Il tempo sarà per lo più assolato, salvo nuvolosità al mattino sul territorio, ma poi in diradamento col passare delle ore. Dell'instabilità diurna attesa sui settori montuosi, dunque su Alpi e zone pedemontane, si potranno attivare localizzati rovesci, ma dureranno poco. Altrove i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi, il tutto con clima molto mite e piacevole. Soprattutto sulla Lombardia le temperature massime in rialzo saranno prossime ai 24-25 gradi, valori un po' più contenuti sul Piemonte. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebimeteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: McCafé, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Barry White.
4: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Suoniamo solo grandi successi.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Non solo una moto. Uno stile di vita unico. Un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: Aperti la domenica pomeriggio.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire. Dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like Fox!

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 11.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Per il secondo anno di fila campione in carica del PSG, centrano la finale di Champions, Bayern KO 1-1 all'Allianz Arena dopo il 5-4 casalingo dei transalpini il 30 maggio a Budapest, la sfida con l'Arsenal. Stasera si definiscono le finali di Europa League e Conference. Si svolgeranno domani nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Tennis a due giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli.
7: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
8: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
6: Pallavolo maschile, Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la finale con Civitanova. Ed è tutto da Gianni De Gaetano.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Voglio più, più, più.
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio.
5: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
14: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni info @agp.it.

0: McCafé, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Barry White.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile, tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
10: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
9: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
10: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
11: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
12: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
13: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
12: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
13: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
14: C4 Divani da
13: Aperti la domenica pomeriggio.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Mezzogiorno.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Medio Oriente, secondo i media USA, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco di fondi congelati, oltre all'apertura di Hormuz. Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa, dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo alla presenza del suo legale. Andiamo a Milano, spavento ma nessun ferito ieri a Milano in un asilo nido comunale dove per la pioggia sono crollate porzioni di controsoffitti. Nessuno dei bambini presenti è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto nella struttura di via Pianella 25 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno diffidato la scuola, dove di recente sarebbero già venuti problemi analoghi, a continuare l'attività. Carlasco, l'audio shock di Sempio in auto, cercai Chiara, lei mi riattaccò il telefono, spunta l'ombra del rifiuto. In un'intercettazione nella quale parla da solo mentre si trova in auto, Andrea Sempio avrebbe detto di aver visto un video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e anche di aver tentato un approccio con Chiara al telefono prima del delitto, che però lei ha respinto riattaccando la cornetta. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 13.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
6: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
8: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
6: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print.
4: Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Barry White.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK. Più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Sono le 14.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Ricucire i rapporti con il Papa dopo gli attacchi di Trump è l'obiettivo del colloquio con Leone XIV del segretario di Stato americano Rubio, che nella sua missione di due giorni a Roma ha in agenda anche un colloquio con la Premier Meloni domani a Palazzo Chigi. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra Stati Uniti e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Le città di pianura di Francesco Sossai è il film trionfatore dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano assegnati ieri sera. Premiati nella categoria attore non protagonista, Matilda De Angelis, che ricorda i colleghi che protestano per la crisi del cinema, e Lino Musella, che ringrazia gli attivisti della flottiglia.
3: Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.
4: Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest questa giornata di giovedì vedrà condizioni in miglioramento, maggiori schiarite soprattutto sulle zone di pianura e sulla riviera ligure, dove saranno possibili ancora dei locali piovaschi o brevi acquazzoni sui settori alpini. Tra venerdì e sabato rimarranno condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare nel tempo, nel complesso asciutto, fatta eccezione per qualche breve acquazzone sui rilievi e sull'alto Piemonte. Poi domenica in vista invece una perturbazione che coinvolgerà un po' tutti i settori, gran parte del nord sarà quindi coinvolto da maggiore instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

0: vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopimilano.it.
1: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: aperti la domenica pomeriggio.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 15.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani, tutti minorenni, insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in 2 set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5, 6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia, giornata di giovedì, ancora con qualche acquazzone in esaurimento, però sull'alta

0: Lombardia. Poi generale miglioramento, ampie schiarite sulle zone di pianura, così venerdì e sabato saranno due giornate che rappresenteranno una pausa dal maltempo. Il tempo sarà per lo più soleggiato, avremo qualche disturbo sui settori montuosi anglo-nord-occidentali della regione. Poi domenica in vista invece una nuova perturbazione che impegnerà gran parte del nord. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare e scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo, buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Animale. Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: 9:16.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ad Andrea Sempio durante l'interrogatorio di ieri sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a risolvere il caso. Sono audio di un anno fa in cui Sempio parla da solo in auto, in cui direbbe con voce femminile «Non parlo con te», ammetterebbe di un approccio fallito prima del delitto e di aver visto filmini intimi della vittima col fidanzato Stasi. Per i legali l'assistito stava solo scimmiottando un podcast e che spiegherà le captazioni. Per l'avvocato di Marco Poggi l'audio di Sempio è solo una suggestione e non una confessione. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV. È stata un'udienza amichevole e costruttiva, cioè la volontà di un impegno comune per la pace, ha spiegato Rubio. Per domani è prevista invece l'incontro con la Premier Meloni. La missione del segretario americano si svolge in un momento delicato delle relazioni tra Washington e Santa Sede e Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace degli Stati Uniti nelle prossime ore. Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto molto probabile. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto. Grazie.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
11: Voglio più, più, più.
12: Ma più cosa?
11: Più risparmio.
12: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
12: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
11: Questa è convenienza.
12: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest questa giornata di giovedì vedrà condizioni in miglioramento, maggiori schiarite soprattutto sulle zone di pianura e sulla riviera ligure, dove saranno possibili ancora dei locali piovaschi o brevi acquazzoni sui settori alpini. Tra venerdì e sabato rimarranno condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, nel tempo nel complesso asciutto, fatta eccezione per qualche breve acquazzone sui rilievi e sull'alto Piemonte. Poi domenica in vista invece una perturbazione che coinvolgerà un po' tutti i settori. Gran parte del nord sarà quindi coinvolto da maggiore instabilità. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di Barry White.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know.

0: Bainet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Gamma Box.
9: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'ombra dell'insider trading nel contesto della guerra in Iran e del prezzo del petrolio si muove il Dipartimento di Stato americano.
10: Il Dipartimento di Stato americano sta indagando su delle puntate sospette in borsa in corrispondenza agli annunci fatti sia da Trump sia dall'Iran sulla guerra nelle ultime settimane, perché praticamente c'è il fondato sospetto che alcuni trader di borsa abbiano avuto accesso a delle informazioni privilegiate poco prima che queste accadessero. In particolare il faro è acceso su operazioni sospette per 2,6 miliardi di dollari, dove alcuni trader di borsa hanno, diciamo, puntato, hanno scommesso sulla caduta del prezzo del petrolio pochi minuti o poche ore prima che ci fossero degli annunci fatti sia da Trump sia dagli iraniani. Ad esempio, ci sono state delle operazioni in cui ci sono state forti scommesse, forti opzioni sulla discesa dei prezzi del petrolio poco prima che Trump appunto rimandasse l'attacco ai siti elettrici e petroliferi iraniani, così come c'è stato uno stesso flusso anomalo, insomma, di scommesse poco prima che gli iraniani avessero annunciato una prima apertura dello stretto di Hormuz. Insomma, c'è il forte sospetto che qualche trader di borsa abbia avuto accesso a informazioni privilegiate e le abbia di fatto messe a punto giocando in borsa e in questo caso incassando parecchio. È una cosa che appunto non si può fare, illegale. Il reato si chiama insider trading ed è molto probabile appunto che ciò sia avvenuto. Quindi c'è questa inchiesta, questa indagine che vedremo appunto nei prossimi giorni come evolverà.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopimilano.it.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
8: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
9: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
10: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
9: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia, giornata di giovedì, ancora con qualche acquazzone in esaurimento però sull'alta Lombardia. Poi generale miglioramento, ampie schiarite sulle zone di pianura, così venerdì e sabato saranno due giornate che rappresenteranno una pausa dal maltempo. Il tempo sarà per lo più soleggiato, avremo qualche disturbo sui settori montuosi anglo-nord-occidentali della regione. Poi domenica in vista invece una nuova perturbazione che impegnerà gran parte del nord. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare e scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Scalibor! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Barry White.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Sono le 18.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'ombra dell'insider trading nel contesto della guerra in Iran e del prezzo del petrolio si muove il Dipartimento di Stato americano.
8: Il Dipartimento di Stato americano sta indagando su delle puntate sospette in borsa in corrispondenza agli annunci fatti sia da Trump sia dall'Iran sulla guerra nelle ultime settimane. Perché praticamente c'è il fondato sospetto che alcuni trader di borsa abbiano avuto accesso a delle informazioni privilegiate poco prima che queste accadessero. In particolare il faro è acceso su operazioni sospette per 2,6 miliardi di dollari, dove alcuni trader di borsa hanno, diciamo, puntato, hanno scommesso sulla caduta del prezzo del petrolio pochi minuti o poche ore prima che ci fossero degli annunci fatti sia da Trump sia dagli iraniani. Ad esempio ci sono state delle operazioni in cui ci sono state forti scommesse, forti opzioni sulla discesa dei prezzi del petrolio poco prima che Trump appunto rimandasse l'attacco ai siti elettrici e petroliferi iraniani, così come c'è stato uno stesso flusso anomalo, insomma, di scommesse poco prima che gli iraniani avessero annunciato una prima apertura dello stretto di Hormuz. Insomma, c'è il forte sospetto che qualche trader di borsa abbia avuto accesso a informazioni privilegiate e le abbia di fatto messe a punto giocando in borsa e in questo caso incassando parecchio. È una cosa che appunto non si può fare, illegale. Il reato si chiama insider trading ed è molto probabile appunto che ciò sia avvenuto. Quindi c'è questa inchiesta, questa indagine che vedremo appunto nei prossimi giorni come evolverà.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Confession of the Groom.

0: abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di Barry White.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: arredare la nuova casa, vorrei stampare delle mie foto.
1: Ci penso io, anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani da
8: aperti la domenica pomeriggio.
10: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Chiusura in calo per le borse europee che sembrano mostrare scetticismo sulle ipotesi di un accordo a breve per lo stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, scendono invece le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio di crisi dei carburanti nel settore aereo, attese per domani le linee guida dell'Unione Europea per le compagnie aeree su prezzi e tariffe dei biglietti. Per Bruxelles al momento il problema è l'aumento dei costi dei carburanti e non la carenza di jet fuel. E sull'impatto delle tensioni internazionali ha discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIE Agricoltori Italiani. Cristiano Fini confermato all'unanimità alla presidenza. Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota patrimoniale eccedente i 2 milioni di euro e un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.
1: J-Lo.

Grande Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Ah!

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 2:02.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Depeche Mode.
5: Corre l'anno 1976, quando Vince Clarke e Andrew Fletcher, due ragazzi di Basildon, nell'Essex, formano i No Romance in China. Concerti e provini non danno i risultati sperati e quindi 3 anni dopo Vince fonda una nuova band insieme a Martin Lee Gore, leader di un'altra band dell'underground londinese, i Norma and the Worms. Il nuovo gruppo cambia nome.